0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
0: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Radio Company Boutique

0: pistacchio in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: piccola pausa.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Su Radio Company, Botta da 90. Music, oh, Mr. DJ. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: domani, buona giornata ancora, buon weekend, Mauro Tonello, in arrivo i 20 Fingers, a Shoddy Man, i Technotronic, the Beatles Technotronic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The Beat is Technotronic, prima ancora i 20 Fingers, in arrivo ora la storia della musica house con Martin Gardner su My Body and Soul, la nostra cara amica Joy Salinas e Bip Bip.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Don't Give Me Your Life per Alex Parry e Carol Valley. La voce del Soul to Soul con Feel It.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Don't Give Me Your Life a chiudere questa puntata del sabato di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo questa sera puntuali come al solito, ore 18, ed ora c'è la mattinata insieme a Michele J.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company.
4: Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato, buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, siamo pronti per cominciare lo sfigometro, l'appuntamento sempre importantissimo della giornata, perché con lo sfigometro si capisce, si cerca di capire più o meno come sarà la nostra giornata, come andranno le cose oggi. Detto questo, abbiamo 12 segni da scoprire, 6 prima, poi ci prenderemo una pausa, 6 successivamente. Mi raccomando, voi pronti, puntuali, sempre sul pezzo, presenti qui su Radio Company. Poi se per caso non riuscite ad ascoltare il vostro segno perché dovete fare qualcosa tipo, che ne so, lavorare, potete recuperarlo sempre in versione podcast, quindi vi invito a scaricare l'app di Radio Company per poter ascoltare ovviamente il podcast dello sfigometro, ma in realtà il podcast è di tanti altri programmi come la Family, Pischelli, Company Snack, insomma tanti contenuti sempre firmati Company. Detto questo, fermi qui, tra pochissimo ovviamente si parte con la rientrata.

buongiorno, sono Carlotta, siamo pronti a partire con lo sfigometro. Ariete, tocca a voi, weekend grintoso davanti a voi, siete pronti a viverlo con un entusiasmo invidiabile. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%. Toro, voi siete sempre dei combattenti, ma oggi più che mai lavorate sempre solo per ottenere ciò che desiderate, e in effetti poi lo ottenete, e come. Sfigometro meno 20 e rotometro 96%. Gemelli, con tutte le positive, le vibes positive, ecco, di questa settimana, il weekend non potrebbe andare meglio di così. Sfigometro meno 19 e rotometro 98%.

Amici del Cancro, tocca a voi. Mi raccomando, cercate di essere diplomatici con le persone che vi circondano, sul lavoro, in famiglia, per strada, altrimenti rischiate di trovarvi in situazioni un po' scomode. Sfigometro meno 15 e rotometro 36%. Leone, weekend esplosivo, grande vitalità, tanta gente, tante cose da fare, meglio di così non si può. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%. E poi Vergine, rapporti sociali, così così. Non riuscite a divertirvi o stare in società in modo sereno, meglio forse passare il weekend a casa. Non so, ti va a guardare C'è posta per te, lo fanno ancora? Sfigometro meno 7 e rotometro 5%.

0: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

Buongiorno a tutti, ciao, buon sabato, buon weekend. Io sono Carlotta e siamo alla metà del nostro sfigometro. Quindi ripartiamo dalla bilancia. Poi ricordo a tutti quelli che magari sono saliti in macchina adesso, hanno acceso la radio adesso, l'applicazione. Ecco, c'è sempre il podcast. Quindi nel caso in cui vi foste persi il vostro segno, no problem, lo recuperate in versione podcast tramite l'app di Radio Company. Detto questo, bilancia, tocca a voi. Finalmente un po' di sole nel vostro segno. Weekend di buon umore ci voleva. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Scorpione, ottimi momenti per le nuove relazioni. Ci sarà modo di vedersi sempre più stabili, sempre più affiatati. Se invece siete single e non avete voglia di impegnarvi tanto, meglio. È sabato, quindi uscite. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Sagittario, godetevi questo weekend senza troppe paranoie. È stata una settimana abbastanza complicata, quindi direi che potete rilassarvi un po', che ne so, facendo qualcosa che vi piace. Potrebbe essere anche uno sport estremo, se vi va. Sfigometro meno 18 e rotometro

bravi, tre segni per lo sfigometro di questo sabato. Capricorno, tocca a voi. Oggi vi sentite più stanchi del previsto, probabilmente per colpa delle discussioni che dovete affrontare con gli altri. Mettete via le vostre corna da Capricorno e cercate di fare delle discussioni che siano costruttive. Sfigometro meno 12 e rotometro 21%. Acquario, non vi annoiate in questi giorni, trovate sempre qualcosa da fare grazie a Venere e alla vostra spiccata socialità. Trovate sempre qualcuno che vi faccia compagnia. Sfigometro meno 19, rotometro 98%. E poi Pesci, attenzione, eliminate gli impegni inutili, fate solo quello che vi va di fare e vi fa stare bene. Non perdete tempo, mi raccomando, dietro a cose che non vi interessano. Sfigometro meno 13 e rotometro 20%.

la mente, state proprio bene voi, capito? Una boccata d'aria fresca. C'è un posto che sia per l'appunto vicino, non è detto che debba essere per forza dovete partire e farvi, non so, 10 ore d'aereo, può essere che sia dietro l'angolo di casa. E quindi questo volevo sondare con voi al 333 2 688 688. Ma questo posto c'è?

0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, questa è Radio Company, ancora una buona giornata. Come sempre insieme a voi ad accompagnarvi in questo sabato mattina, ma non solo, anche in questo weekend. Buon weekend ovviamente a voi, qualsiasi cosa voi stiate facendo, ma magari state viaggiando anche, magari state andando in qualche posto in particolare al di là del lavoro. E quindi, visto che siamo partiti da questa affermazione, insomma questi studi secondo i quali viaggiare fa bene al cervello, alla mente, insomma spostarsi in un luogo nuovo, staccare la spina serve. Allora, volevo chiedere, al di là ovviamente degli impegni, al di là del tempo che c'è a disposizione, cioè c'è un posto che sia vicino, può essere anche dietro l'angolo di casa, oppure magari lontano, dove finalmente riuscite veramente a staccare la spina, a tirare un bel sospiro di sollievo? E allora sentiamo.
1: Ciao, sono il papà di Giorgio.
0: Ciao.
1: Allora, i posti in questo caso sono due che stiamo bene, e uno è Asiago e l'altro è Gardaland. Evviva, ciao.
0: Evviva, ciao. Vedi, sente la gioia nell'andare nei posti dove stiamo bene. E poi c'è anche chi viaggia sempre e lo fa per lavoro, eccolo lì, ci dice: guarda, sto bene quando sono nella mia cabina del mio aereo Airbus 320. Buona giornata a tutti voi dal vostro comandante Diego. Ma una buona giornata a te, carissimo Diego. Oggi quindi sei al lavoro? Anche oggi si va, si è già tornati? Così, sono curiosa di scoprire un attimo. Allora, 333-2-688-688, dunque posti vicini oppure lontani, ne avete dove riuscite a staccare veramente la spina e sentite che vi va proprio bene alla mente? Radio Company.
2: Spot. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Lost on You, questa è Radio Company. Ancora ciao, buongiorno da Michele Gena, il nostro Ciringhito, l'esotico Ciringhito presente in questo sabato mattina, e soprattutto voi, i vostri messaggi in questo 16 maggio, dove si parla di viaggi. Bello, no? Direi come cosa, viaggiare, possono essere viaggi mentali, no, viaggi proprio quelli che si fanno, che però fanno bene alla mente, cioè quelli che fanno bene al cervello, cioè diciamo spostarci in un posto nuovo, staccare la spina fa bene. E allora io volevo sapere non tanto quella che è la vostra agenda per quanto riguarda le vacanze prossime, ma se c'è un luogo, ok, in cui tornate molto spesso, volentieri, che può essere dietro l'angolo per l'appunto, come essere invece a ore e ore e ore di distanza, dove veramente state bene, voi dite non vedo l'ora, guarda, di andare lì anche qualche ora, anche qualche giorno, però lì ci devo andare per ricaricarmi. E allora cosa ci state raccontando al 333 2688 688? Vado a salutare Cri, la cuoca, ma buongiorno Cri, che ci scrive: buongiorno company, allora il posto dove stacco la spina è Milano, ogni tanto insomma parto e me la godo con il mio gruppetto di amiche milanesi, 2 ore e mezza di treno e ci si rigenera, chiudo tutto, cucina, family, nipoti, sono solo io. Ah brava Cri, guarda, ti dico perché abbiamo in comune questa cosa. Allora non ho un solo posto, devo dire la verità, ne ho diversi, però uno di questi qua potrei veramente darti la mano, perché insomma Milano ci torno sempre molto molto volentieri. E poi ancora dove sei? Ah, eccoci qui, allora c'è anche chi ci dice: ciao Michela, guarda, ben trovata, grazie grazie mille. Ci dice: guarda, il nostro posto preferito nei dintorni è Bassano del Grappa, ci facciamo delle belle passeggiate lungo il sentiero del Brenta, super rilassante, per staccare un po', eccolo, vedi, quindi non serve fare chilometri, chilometri, chilometri, magari proprio vicino a casa abbiamo un posto che sentiamo nostro e che ci rigenera la mente, lo spirito, tutto quanto. E allora continuate ovviamente a raccontarlo anche live dalla vostra voce, così sentiamo sondiamo anche l'emozione nel comunicarcelo, perché no. 333 2688 688, quindi luoghi, ricapitoliamo ancora, che siano vicini, che siano un pochino più lontani, dove riuscite a staccare la spina veramente alla grande, mi raccomando, quindi siate veloci, i vostri messaggi anche vocali ovviamente. Nel frattempo Summer,

0: domenica, certo, domenica sarà domani, è sabato, no? Che magari sentendo la mia voce, sentendo anche la parola domenica, qualcuno può essere un attimo spaesato o spaesata, no? È tutto a posto, è sabato 16 maggio 2026 e sono le 8:53 minuti. Io sono la G, ovviamente in diretta come sempre nella mattinata di Radio Company. Ma a proposito di posti, posti che vi rigenerano vicino, lontano casa, cosa ci state raccontando?
1: Allora, io l'unico posto in cui riesco a spaccare veramente la testa è l'aereo, perché tanto non posso far niente e non c'è modo di poter far nulla finché non arrivi, e di conseguenza entro e mi addormento ancora prima del decollo e fino all'atterraggio non mi sveglio, e lì stacco proprio totalmente.
0: Vedi, no, vabbè, è bello, però io non so che media di aerei tu prendi, cioè di voli tu possa prendere per rilassarti proprio così completamente. Ecco, però nel caso questo è il tuo posto. Certo, perché è vero, è luogo, intendiamo sì, luogo vicino casa, lontano casa, ma può essere anche sì, un posto, magari c'è chi si rilassa in auto, chi si rilassa in non lo so, in aereo proprio, oppure in autobus, in treno, chi più ne ha più ne metta. 333 2688 688, dunque ritorniamo tra pochissimo.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Nico Santos, questa è Radio Company, ancora una buona giornata a tutti voi da Michela J, dal Ciringhito, e adesso siamo arrivati, sapete a che ora? Ve lo dico subito.
1: Radio Company Time.
0: Le 9:04 minuti.
2: Company Breaking News. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle Maldive e le ricerche bloccate dal maltempo, recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Tutte le ipotesi rimangono aperte. La polizia locale ha sentito i 20 connazionali ancora nella barca Duke of York. La guerra in Medio Oriente potrebbe riprendere la prossima settimana, secondo i media americani, con nuovi bombardamenti e attacchi israeliani contro infrastrutture e alti funzionari di Teheran. 6 morti intanto in nuovi attacchi nel sud del Libano. Starmer vicino alle dimissioni, secondo la stampa britannica, che indica come possibile nuovo premier il sindaco di Manchester Andy Burnham. Nei giorni scorsi il passo indietro di alcuni sottosegretari e soprattutto del ministro della salute Streeting. Internazionali di Roma, la pioggia interrompe al terzo set sul 4-2 per Sinner la semifinale tra l'italiano Medvedev, che riprenderà alle 15. Rud, l'altro semifinalista, che ha battuto 6-1-6-1 Luciano Darderi, fiaccato dalle maratone con Zverev e Hodar, ma l'italo-argentino si scusa addirittura con il pubblico.
3: Mi scuso anche con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo oggi, non avevo proprio pensato. Zero.
2: È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia.

Anche lui nella mattinata firmata Radio Company, questo 16 maggio, ancora buongiorno, una buona mattinata, un buon weekend. Da Michela J, dal nostro Ciringhito, a proposito di posti vicini o lontani che proprio vi fanno star bene, staccate alla grande. Allora saluto anche Luca che ci ha mandato un messaggio e ci scrive, insomma ci racconta che in estate è sempre Caorle, quello è il suo posto. Invece in autunno Egitto, due posti dove riusciamo a staccare veramente. Beh, direi, insomma, bellissimi, devo dire. Poi se ci vuoi anche mandare qualche foto proprio dei posti all'interno di quelli che ci hai citato, proprio che sono il tuo top, guarda, fai pure, noi siamo qui, io sono super curiosa ovviamente. Detto questo, piccolo break e ritorniamo tra poco.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter nella mattinata firmata Radio Company con me, Michela G. Ancora una buona giornata e un buon weekend. Continua la nostra mattinata dove si parla di posti lontani o vicini che vi fanno bene, proprio vi liberano la mente, non vedete l'ora di arrivarci. Allora tra poco continueremo a parlarne, restate
0: Radio
1: con noi.
0: Company.

0: L'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Company. Su Radio Company, botta da 90.
5: Music,
4: botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: 80-90, il sabato sera con Mauro Tonello, di Genica la console, ed ora riportiamo con Peace di Blackwater, subito dopo Nereus Dubwork con la voce incredibile di Daryl Pandy, and Feel It.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Dave Penny a sua Fiat con i Nereus Dubwork e prima ancora Blackwood and Peace, One Do Project da ballare insieme con King of My Castle ed Unconditional Magic Feet.

0: E da lui Unconditional, il progetto con Magic Feet e Wild Do Project con King of My Castle, tra un po' DJ Dado.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Volta 90 suona Coming Back, DJ Dado e Musti con la sua Honey.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. I believe it.

0: Smosti con High and Juice, la sua Honey, era 1998 e prima ancora DJ Dado, la bellissima Coming Back, ci ha fatto un po' respirare la bella aria della disco music dell'estate degli anni 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, noi ci sentiamo domani in versione short qui su Radio Company la domenica.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sì.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
2: Presenti come ogni fine settimana, si ritorna insieme anche in questo sabato, anche in questo 16 di maggio. Salve a tutto il popolo di Radio Company, insieme a me Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca. Sta per incominciare il One Love One Live Weekend Edition, dove abbiamo l'opportunità e l'occasione di proporvi un sacco di musica, un sacco di successi che poi sono quelli che sentite sì durante la settimana, ma con qualche ricerca nel nostro recente passato. E poi abbiamo anche delle curiosità, delle notizie che non sono sempre legate alla musica, anche un po' al gossip. Tutto questo è One Love One Live. Salutiamo anche chi vi ha tenuto compagnia fino adesso, cioè Mauro Tonello insieme a DJ Nick, la loro botta da 90. Quindi incomincia ufficialmente One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: David Guetta, Anne-Marie, Coily Ray, Baby Don't Hurt Me, il pezzo che abbiamo risentito, la versione ovviamente rifatta recentemente da David Guetta. David Guetta che farà tappa in Italia, lo ricordiamo, il 6 di settembre, con un'unica data, gli Days di Milano Coca-Cola, tappa del suo Monolith Tour, il tour mondiale che ci sarà anche allo Stade de France l'11, il 12 e il 13 di giugno, il Ultimate Monolight Show, si chiama così l'appuntamento di queste tre date. Conferma anche poi tra l'altro la sua presenza all'Ushuaia di Ibiza, quella ormai per la stagione che inizia ai primissimi di maggio, va avanti fino a settembre-ottobre, confermata anche la sua presenza dal 1 di giugno al 5 di ottobre allo Universe per il Galactic Circus. Insomma, credo che di appuntamenti per magari incrociarlo in questa estate, se sarete così fortunati, ci sarà. Noi ci fermiamo invece un attimo

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: La musica, i successi, il One Love, One Live nel sabato con me Stefano Conte, con tutto il popolo di Radio Company e con Achille Lauro e la sua Comuni Immortali, pezzo che dà anche il titolo all'album ma che dà anche il titolo al tour, visto che ormai è conto alla rovescia per i suoi super concerti negli stadi, Comuni Immortali Tour appunto, 10 di giugno 2026 all'Olimpico di Roma, 15 di giugno a San Siro Milano, ricordiamo anche il 7 di giugno a Rimini che è praticamente la data zero ma serve per testare un po' come regge il palco Achille Lauro, e poi diciamo anche un tour che partirà nel 2027, anche questo già previsto, già organizzato per il 2027, parte a giugno dallo stadio di Udine e poi termina a Messina, toccherà anche Padova, Torino, Bologna, Bari, Roma, Milano, insomma un tour da giugno a luglio per Achille Lauro che sembra sempre impegnatissimo, visto anche la sua partecipazione a Giudice di X Factor nel 2026, non è stato ancora confermato per il 2027. Ce lo ascoltiamo.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Le bambole di Pezza con Porno, che sono state anche ospiti qui da noi a Radio Company qualche settimana fa, ormai hanno finito il loro tour che le ha portate un po' in giro per tutta Italia. Mi fa sorridere molto perché quando penso alle bambole di Pezza mi ricordo la loro intervista dove dicono di essere stato un errore di sistema, perché esistono da diversi anni e poi ci sono anche diverse ragazze che partecipano ai loro concerti e che vanno da loro dicendo: siete state veramente un'ispirazione per noi, perché abbiamo una band rock tutta al femminile. Ma dove sta l'errore di sistema? Perché dopo 75 anni di Festival di Sanremo, praticamente una prima band rock al femminile sono state loro, le Bambole di Pezza, che hanno partecipato appunto a questa ultima edizione, che forse le hanno fatte conoscere anche al grande pubblico o sempre.

0: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo, sono fino al 20 maggio! Info in negozio online!

quello, il viaggio attraverso i successi marcati anni 90 continua con Energia 90 e Sonic & Dance, You Spin Me Around su etichetta Nightlight.

0: con SMS ci fermiamo, un po' torniamo con gli ATB.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company.
0: Con Mauro Tonello c'è il Genovante che suona questa notte, appuntamento imperdibile come sempre per chi ama i suoni anni 90, ricordiamolo, che siamo a match anche di Gene con la console ovviamente, e che potete ascoltare tutte le nostre belle puntate tramite il nostro aggregatore stream oppure nell'app di Radio Company in versione podcast, quindi potete gustarvi il suono di Energia 90 dove, come, quando vorrete. Ed ora arrivo gli ATB con IPM del 99, etichetta tedesca, conto
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: come BB ci fermiamo, dopo torniamo insieme agli Anticappella.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company.
0: Comaro Tonello, c'è Energia 90 che suona questa notte, continua il nostro viaggio, quarta ed ultima parte, per risentire anche Move Your Body degli Anticappella del 94 su etichetta bresciana Media Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.